0: SBS, a world of difference. You're with SBS Italian on mobile, online and on radio.
1: State ascoltando SBS Italian alla radio, online e sui vostri dispositivi mobili.
2: 8 in punto di questo martedì 19 maggio del

0: 26, buongiorno da Andrea Pagani per il programma italiano di SBSD, quest'oggi fino alle 10 e inizieremo il programma dall'Italia. Andremo a vedere quali sono state le reazioni politiche a quanto accaduto nel sabato italiano a Modena, quando dove il 31enne italiano Salim El Khoudry ha investito e ferito 7 persone in centro. Immediate le reazioni politiche, in primis quelle della Lega, che parla di Europa invasa dall'Islam e tramite il vice premier Salvini chiede la revoca del permesso di soggiorno a chi compie crimini. In questo caso però il suo appello cade nel vuoto anche all'interno della stessa maggioranza.
1: Suoi compagni di maggioranza, sia Fratelli d'Italia che soprattutto Forza Italia, lo hanno criticato, lo hanno lasciato da solo. Addirittura il ministro degli esteri Tajani, di fronte alla richiesta di revoca del permesso di soggiorno, si è limitato a dire: guarda che però questo è un cittadino italiano, quindi la revoca non c'entra proprio niente.
0: E noi di questo abbiamo parlato con il giornalista Carlo Fusi. Dopodiché dalle 8.30 alle 9 della Costa Est apriremo le linee al 1300 799 626 per parlare del sogno di comprare una casa. È davvero così? È un sogno solo per i più ricchi? Parleremo con esperti e con addetti ai lavori fino alle 9, quindi potete chiamarci al 1300 799 626. Prima però l'informazione, cedo quindi la linea a Carlo Reglia e noi ci ritroviamo tra poco.
2: Stati Uniti, sparatoria al centro islamico di San Diego, almeno 5 i morti, tra cui 2 assalitori e una guardia giurata. Maldive, ritrovati i corpi dei 4 italiani annegati nel peggiore disastro subacqueo del paese tropicale. Australia, al via l'inchiesta sulla disparità all'accesso delle abitazioni. Sport, calcio, siamo alla vigilia del ritorno dei playoff in semifinale di Serie B. Buongiorno con il giornale radio condotto in studio da Carlo Reglia. E apriamo questa edizione del giornale radio dalla sparatoria avvenuta poche ore fa al centro islamico di San Diego. Sarebbero almeno 5 i morti al centro islamico, oltre ai 2 assalitori. 2 uomini armati sarebbero stati uccisi insieme ad una guardia giurata. L'allarme è scattato questa mattina prima dell'alba in Australia. La minaccia è stata neutralizzata, queste le parole riferite dalla polizia, che ha specificato di aver ucciso 2 persone armate e che i sospettati sarebbero teenagers di 17-19 anni, che avrebbero poi aperto il fuoco nella moschea dell'Islamic Center di San Diego, 14 chilometri a nord del centro della città. Un testimone presente sul luogo della sparatoria ha dichiarato alla CBS di aver chiamato la polizia dopo aver sentito circa 30 colpi di arma da fuoco. Le riprese aeree della televisione hanno mostrato più di una dozzina di bambini che si tenevano per mano e venivano accompagnati fuori dal parcheggio del centro, circondati da decine di veicoli della polizia. Il Pakistan ha trasmesso agli Stati Uniti una proposta rivista dell'Iran in 14 punti per porre fine al conflitto in Medio Oriente, mentre i colloqui di pace rimangono in fase di stallo. Il regime con questa proposta congelerebbe il programma di arricchimento, ma non lo sospenderebbe del tutto. Il materiale trattato finora verrebbe mandato in Russia. Tra gli altri punti, la deroga alle sanzioni e la riapertura dello stretto di Hormuz. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha affermato che i colloqui proseguono tramite il Pakistan. L'Iran ha dichiarato di essere pronto a rispondere però a qualsiasi attacco militare, mentre si ipotizza una ripresa imminente della guerra. I media statali infatti riferiscono che 31 milioni di cittadini hanno aderito alla campagna Janfada per prepararsi a difendere il paese. Najaf Faradi ha dichiarato di essere pronto a difendere l'Iran.
3: There is no point in negotiating with the aggressor, bloodthirsty and child-killing enemy. We just fight to eliminate the enemy from the Middle East, even from this planet.
2: Intanto gli Stati Uniti, a differenza di quanto emerso nelle trattative precedenti, avrebbero accettato di sospendere le sanzioni petrolifere contro l'Iran durante il periodo dei negoziati. Questo è quanto sostiene una fonte vicina al team negoziale, citata dall'agenzia di stampa Tasnim, ritenuta legata ai Pasdaran. L'Iran insiste sul fatto che la revoca di tutte le sanzioni nei suoi confronti debba rientrare tra gli impegni assunti dagli Stati Uniti. I corpi degli altri quattro italiani annegati nel peggior disastro subacqueo delle Maldive sono stati ritrovati nelle ore scorse in una grotta sottomarina dai sommozzatori di Dan Europe, organizzazione medica e scientifica internazionale attiva con il team di tre subspeleologi finlandesi nell'operazione di recupero dei corpi dei quattro italiani. Lo hanno annunciato le autorità maldiviane e italiane. I corpi sono stati ritrovati quattro giorni dopo la scomparsa del gruppo di cinque italiani da un'immersione nell'arcipelago, meta turistica dell'Oceano Indiano, avvenuta giovedì scorso. Il portavoce capo dell'ufficio del presidente delle Maldive, Mohamed Hussain Sharif, ha dichiarato che le condizioni meteorologiche avverse hanno reso difficili le operazioni di recupero.
4: We will know soon enough about the circumstances and the equipment and how ready they were, how prepared they were. What I can tell you for certain though was they were qualified. They have dived in the Maldives not just recreationally but also technically on number of occasions and was very familiar with the country and diving. I don't know whether they have dived to the same location before, but they definitely had a number of log dives in the Maldives across the country.
2: Dopo l'individuazione oggi delle quattro vittime nel sistema di cavità sommerso di Dekunu Kandu, le prossime operazioni di recupero saranno condotte per fasi successive. Il contesto operativo viene spiegato da Dan

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Sono uscito perché quel giorno sarei morto, non volevo fare male del male a nessuno. Queste le parole che Salim El Kundri avrebbe dichiarato in un colloquio in carcere con il suo legale, l'avvocato Fausto Giannelli, riferendosi a quanto è successo sabato 16 maggio quando l'uomo ha investito e ferito 7 persone nel centro di Modena. Secondo Giannelli, Al Kundri denuncia un evidente disagio psichiatrico e una confusione mentale totale. Il legale ha spiegato che El Kundri dovrà essere visitato e probabilmente assistito anche farmacologicamente per una prima cura, successivamente una perizia psichiatrica sarà indispensabile. L'udienza per la convalida è stata rinviata alle prossime ore. Intanto stanno migliorando le condizioni di alcuni dei feriti. Ermanno Muccini ha subito un trauma cranico e ha una prognosi di 30 giorni.
2: Stavo tornando dal lavoro, attraversavo la strada, una macchina accelerava talmente forte e dopo mi sono ritrovato per terra e mi sono reso conto che ero stato investito. Vedevo la gente che soccorreva, sono stati persone stupende perché c'è stato un attimo di empatia di tutti.
1: Gravi invece le condizioni di due donne ricoverate nello stesso ospedale, una ha subito l'amputazione delle gambe. Ascoltiamo la dottoressa Leslie De Pietri.
3: Adesso è sveglia, è stubata, quindi è un paziente vigile, è in buone condizioni. L'altra signora è ancora invece in condizioni attualmente di stabilità, ma non ancora fuori pericolo.
1: Andiamo in Australia. Ieri ha preso il via un'inchiesta del Senato guidata dai Verdi sulle disuguaglianze abitative in un clima di preoccupazione da parte del partito per il fatto che l'ultimo bilancio federale del governo non abbia fatto nulla a favore degli inquilini. La senatrice dei Verdi Barbara Pocock ha dichiarato che il bilancio federale non si è spinto abbastanza lontano nell'affrontare le disuguaglianze abitative intergenerazionali. Pocock ritiene inoltre che non contenga alcuna misura volta a misurare l'accesso alle edilizie pubblica ed abbattere le barriere per chi acquista la prima casa. La senatrice ha affermato che il Housing Australia Future Fund sta procedendo troppo lentamente per affrontare il problema degli alloggi pubblici e a prezzi accessibili, nonché dei canoni di locazione insostenibili. Invece, da un'inchiesta parlamentare sull'industria illegale del tabacco in Australia è emerso che questo mercato sta facendo aumentare i premi assicurativi per i rivenditori di prodotti illegali. Il portavoce dell'Ombudsman australiano per le piccole imprese e le imprese familiari, Aidan Storer, ha riferito alla commissione d'inchiesta che i rivenditori legali di tabacco hanno segnalato numerose difficoltà e non sono gli unici.
4: Retailers of legal tobacco products in premises have seen upward pressure on insurance premiums, largely aligned to the risk and the safety risk, but also those other retail businesses that might be co-located in those areas where tobacco sales are occurring, because often those retail premises are seen as a higher risk precinct in and of itself.
1: La polizia ha rinvenuto ieri sera i corpi di due bambine e di una donna all'interno di un'abitazione nella zona sud-occidentale di Sydney e ha arrestato sul posto un uomo di 47 anni. Gli agenti sono stati chiamati nell'abitazione di Campbelltown in seguito ad una chiamata effettuata da lì dal numero di emergenza 000 e hanno trovato il corpo di una donna sulla quarantina e di due bambini di età inferiore ai 10 anni. Il sovrintendente facente funzione Michael Moroni ha dichiarato che l'uomo non è noto alla polizia e non ha precedenti di problemi di salute mentale.
5: This today appears to be not something that we had on our radar in terms of being known to police, but I can reassure the public that domestic violence is a number one priority for the New South Wales Police and we will continue to prioritise DV offenders.
1: Le forze israeliane hanno intercettato una flottiglia di aiuti diretta a Gaza partita dalla Turchia la scorsa settimana. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha definita un piano malvagio volto a sostenere Hamas. La Global Sumud flottiglia, composta da circa 50 imbarcazioni, è stata fermata ad ovest di Cipro. I suoi volontari sono stati arrestati.

0: Turchia, Spagna e Hamas hanno condannato l'intercettazione con il governo turco che l'ha definita un nuovo atto di pirateria. Il Ministero degli Esteri israeliano ha negato qualsiasi carenza di aiuti a Gaza e ha affermato che sulle navi intercettate non è stato trovato alcun aiuto. Stiamo seguendo la vicenda con la nostra ambasciata a Tel Aviv, con il consolato, con l'ambasciata italiana a Cipro. Abbiamo chiesto che venissero comunque tutelati i nostri cittadini. Queste le parole del Ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando della flottiglia. Sarebbero 12 gli italiani fermati, la Farnesina ne ha chiesto il rilascio immediato. Le valute, il dollaro australiano è scambiato a 61 centesimi di euro e 71 centesimi di dollaro statunitense. Sport, calcio, vigilia del ritorno dei playoff di Serie B all'andata. La Juve Stabia ha pareggiato contro il Monza 2-2, mentre il Catanzaro ha vinto contro il Palermo 3-0. Il ritorno quindi a campi invertiti e Monza Juve Stabia. Si giocherà domani alle 4 del mattino orario australiano, 24 ore dopo invece Palermo-Catanzaro, la finale dei playoff domenica 24 e venerdì 29 maggio. Noi concludiamo con le previsioni del tempo. A Perth soleggiato, temperatura massima 25 gradi, piogge in diminuzione ad Adelaide 19, scarse precipitazioni a Melbourne 17, parzialmente nuvolosa a Hobart 17, piogge a Canberra 18, a Sydney piogge in diminuzione 22, a Brisbane precipitazioni 24, prevalentemente soleggiato a Cairns 29, infine Darwin possibilità di piogge, temperatura massima 32 gradi.
1: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: SBS Audio.
5: Trova un programma sulla tua lunghezza d'onda.
6: Audio Italia. Giambiolama.
7: SBS Chill.
8: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi uplabd karvata hai.
11: Far from the partisan politics.
12: Con notizie in più di 60 lingue, musica per tutti i gusti e fantastici podcast tutti da scoprire. Scarica la SBS Audio app o visita
13: sbs.com.au/audio.
14: La redazione di SBS Italian rende omaggio ai proprietari tradizionali delle terre da cui trasmettiamo il programma, ovvero la popolazione Cammeraygal della nazione Guringai e la popolazione Wurundjeri Woiwurrung della nazione Kulin e i loro elders passati e presenti. Rendiamo anche omaggio a tutte le terre aborigene o alle isole dello stretto di Torres da cui ci state ascoltando oggi.
15: Otto e 16 di questo martedì 19 maggio del 26. Di nuovo buongiorno, ben ritrovati all'ascolto del programma italiano da parte di Andrea Pagani dagli studi di Melbourne e da parte di è lui Paolo Gallo da Sydney. Paolo, buongiorno.
16: Buongiorno a te Andrea, ma soprattutto un buongiorno ai nostri ascoltatori.
15: Dunque, apriremo il programma dall'Italia. Sabato mattina il 31enne italiano Salim El Khoudry ha investito e ferito 7 persone in centro a Modena, alcune in modo grave o gravissimo. Reazioni politiche immediate, in primis quelle della Lega, che parla di Europa invasa dall'Islam, e tramite il vice premier Salvini chiede la revoca del permesso di soggiorno a chi compie crimini. In questo caso però il suo appello cade nel vuoto anche all'interno della stessa maggioranza, e noi di questo abbiamo parlato con il giornalista Carlo Fusi.
16: E poi apriremo le linee per parlare con voi, quindi potrete chiamarci al 1300 799 626 per parlare di case, perché la scorsa settimana è stato presentato il budget, la finanziaria, e ci sono stati diversi cambiamenti al mercato immobiliare. Quindi oggi vi chiederemo: oggi è ancora realistico il sogno di comprare casa in Australia? Naturalmente avremo esperti che ci parleranno, tenteranno di guidare nel nuovo budget, ma soprattutto vorremmo sapere la vostra opinione a riguardo. E poi che avremo, Andre?
15: Poi tanto cinema, e poi ovviamente si mangia, è martedì, quindi ci saranno le ricette con, non vi dico cosa, vi dico solo che il menù oggi dice linguine, quindi per scoprirlo state con noi fino alle 10 della costa est. Ma come detto, apriamo dall'Italia e per la precisione da Modena, dove sabato mattina scorso Salim El Khoudry, 31enne cittadino italiano dal 2009, è piombato con la sua Citroen C3 nell'area pedonale della cittadina emiliana, ha falciato i passanti e la sua folle corsa si è poi interrotta contro un muro. El Khoudry è sceso, ha iniziato a correre brandendo un coltello con il quale ha ferito uno dei passanti che cercavano, poi riuscendoci, di immobilizzarlo. Le forze dell'ordine lo hanno poi preso in custodia, si trova in carcere. Su di lui pendono adesso accuse gravissime, strage e lesioni aggravate.
16: Il bilancio al momento non vede vittime, ma ci sono feriti gravissimi, su tutti una turista tedesca di 69 anni che è stata colpita con così tanta veemenza dall'auto guidata da El Khoudry che l'impatto le ha imputato le gambe sul colpo, e non è morta dissanguata per il pronto intervento di un medico che si trovava nella zona in Borghese. La donna è stata estubata ed è cosciente ora. Oltre a lei sono altri 3 i feriti gravi ricoverati negli ospedali di Modena e di Bologna. Il ministro degli interni mediante dosi ha escluso la matrice terroristica, riconducendo l'accaduto ai gravi problemi psichiatrici di El Khoudry, sul cui atto sconsiderato si è scatenato il dibattito politico ed in primis la Lega invoca misure drastiche contro crimini commessi da immigrati, anche se in questo caso si parla di un cittadino italiano. Da qui è partita l'analisi del giornalista Carlo Fusi, nostro corrispondente da Roma.
6: La Lega sì, è insorta. Salvini, la prima cosa che ha detto, bisogna togliere il permesso di soggiorno a questa persona che ha compiuto un gesto così efferato. E però la Lega è rimasta da sola, nel senso che non solo le opposizioni di sinistra, come era naturale, hanno attaccato la volontà di strumentalizzare ai fini di una politica immigratoria tutta improntata sul lato securitario nei confronti degli immigrati, appunto attaccando la strumentalizzazione di Salvini, ma anche i suoi compagni di maggioranza, sia Fratelli d'Italia che soprattutto Forza Italia, lo hanno criticato, lo hanno lasciato da solo. Addirittura il ministro degli esteri Tajani, di fronte alla richiesta di revoca del permesso di soggiorno, si è invitato a dire come, che in effetti è una cosa ovvia, guarda che però questo è un cittadino italiano, quindi la revoca non c'entra proprio niente, insomma stiamo parlando, è vero, di un cittadino italiano di seconda generazione, però sempre cittadino italiano e quindi non c'è nessuna revoca. Allora il punto qual è? È che naturalmente un gesto del genere allarma, perché appunto è imitativo di altri gesti terroristici compiuti in altri paesi, ma in questo caso appunto più che un gesto terroristico, che al momento tutti escludono, lo stesso governo, il ministro Piantedosi, insomma nessuno parla di collegamenti con la jihad islamica o altri tipi di terrorismi, è tutto ricondotto nell'ambito del disagio psichiatrico e casomai l'attenzione di tutti quanti, lasciando da parte la Lega e qualche voce isolata, come è accaduto anche in Fratelli d'Italia, qualche voce isolata, in realtà tutto il resto del mondo politico si interroga su come affrontare situazioni del genere, anche a partire appunto del sostegno da chi soffre di disagi psichici, malattie del comportamento, che in realtà non sono in prima fila negli aiuti economici della sanità in Italia. Detto questo, il pericolo rimane quello dell'imitazione, cioè è possibile che altri possano prendere in prestito questo gesto per poi volerlo emulare, questo è il vero pericolo, però al momento aspetti terroristici sono esclusi, questione psichiatrica è da approfondire, infatti i difensori di

0: Il CUDRI hanno chiesto una perizia psichiatrica dicendo che il loro paziente, insomma, è in uno stato confusionale, quindi insomma ha bisogno di cure, quindi è da approfondire, lo faranno i magistrati. E tuttavia, diciamo, la spia dell'allarme è una spia che si è accesa perché il tema della sicurezza è un tema sul quale tutte le forze politiche sono impegnate e sarà uno dei temi inevitabilmente che condizioneranno lo scontro politico di qui al prossimo anno, quando ci saranno appunto le elezioni politiche generali.
1: Siamo in collegamento con il giornalista Carlo Fusi, nostro corrispondente da Roma. Siamo partiti dai tragici fatti di Modena con l'efferato gesto di Salim El Kudri che ha falciato passanti nel centro della cittadina emiliana. Si trova adesso in stato di arresto e dovrà rispondere dell'accusa di strage. E abbiamo anche parlato delle reazioni della politica. Hai detto, Carlo, che la Lega è rimasta sola in questa lotta contro gli immigrati, che poi appunto immigrati non sono, e che gli alleati di governo le hanno fatto un po' il vuoto intorno, sia Fratelli d'Italia che Forza Italia. Certo è che è un'altra spia che racconta di malumori all'interno del governo. Mi riallaccio allora a questo tema per parlare di un altro mal di pancia all'interno dell'esecutivo, quello che da una parte vede sempre la Lega come protagonista, ma dall'altra il ministro della Cultura Alessandro Giuli. Il tema è quello della Biennale di Venezia, che anche qui a SBS Italia ne abbiamo già affrontato la settimana scorsa con il padiglione della Russia, che poi non ha aperto, con la diatriba fra Giuli e il direttore della Biennale Pierangelo Buttafuoco, nonché licenziamenti nello staff del Ministero della Cultura, di collaboratori del ministro in quota Fratelli d'Italia. Ma questa cosa poi è diventata anche una lotta all'interno del governo. Perché? Perché proprio Matteo Salvini aveva scritto in un post sui social: gli assenti hanno sempre torto, viva l'arte libera e coraggiosa, in supporto alla presenza del padiglione russo alla Biennale di Venezia. Ascoltiamo la reazione di Giuli a tal riguardo, su questo post proprio.
2: Quando ho visto quel post, l'ho frainteso e ho pensato: è Salvini che fa autocritica. Ho detto romanamente: vedi Salvini che fa un post per scusarsi del fatto che frequenta poco il suo ministero. Dopodiché ho capito che invece non era un'autocritica sul suo assenteismo e rispetto la sua posizione, che è una posizione, diciamo così, condivisa da tante altre persone. E non mi pare un caso molto importante il fatto che Salvini prediliga diciamo, la biennale non del dissenso ma della disinformazia. E c'è un fronte, diciamo così, che questa disinformazia se l'è bevuta, che va da Che Guevara a Madre Teresa, diceva Jovanotti, diciamo da Tommaso Montanari a Forza Nuova, passando per Renzi. È un'altra vittoria della Russia.
1: Da Jovanotti a Renzi a Madre Teresa fino alla disinformazia. Questa è la reazione del ministro Giuli al post di Salvini. Nei giorni scorsi sono state anche confessioni di Alessandro Giuli stesso alla stampa di reazioni intense durante vari consigli dei ministri. La domanda quindi, Carlo, è: la temperatura all'interno della maggioranza e del governo qual è?
0: Ma la temperatura all'interno del governo, nel senso appunto dei conflitti tra ministri, è oggettivamente molto alta. Si può dire che non passa giorno senza che un ministro o venga investito da vicende personali, come è capitato nel caso di Piantedosi, che una giovane giornalista ha dichiarato di avere una relazione con lui, o come è capitato adesso appunto per il ministro Giuli, o come raccontavo prima della disparità, chiamiamola così, di vedute tra Tajani e Salvini e sul fronte della vicenda di Modena, ma di tante altre questioni. Cioè, non c'è giorno, onestamente, in cui non scatta un meccanismo di polemica tra il governo. Basta pensare a quello che riguarda l'economia, le richieste che arrivano nei confronti del ministro Giorgetti, e che Giorgetti, del ministro del Tesoro, il ministro dell'economia, che Giorgetti ogni volta deve fronteggiare e respingere. Che cosa significa questo? Significa che da quando la maggioranza, Meloni e il resto del centrodestra, hanno perso il referendum sulla giustizia, si è scatenata quasi una competizione all'interno della coalizione di governo, come a dire: che si sono resi improvvisamente conto che quel consenso che aveva

0: accompagnato il governo di centrodestra, il primo governo di centrodestra italiano, la prima presidente del Consiglio proveniente da destra in Italia, beh, quel consenso che aveva accompagnato la Meloni è venuto a mancare, non c'è più. E quindi di conseguenza si scatenano gli istinti di sopravvivenza, diciamo così, tra i tre partiti della coalizione. Uno dei termometri di questa difficoltà è la riforma elettorale che la Meloni vuole a tutti i costi portare a casa, ma che invece è osteggiata per un verso o per l'altro sia dalla Lega che da Forza Italia. La questione di Giuli è una questione che è esplosa all'improvviso come fosse stata una pentola a pressione, perché c'erano già state appunto polemiche molto forti tra Giuli e Buttafuoco sulla biennale, Giuli e Buttafuoco che sono amicissimi da tantissimo tempo e che pure invece si sono trovati su fronti contrapposti, anche tra Giuli e il resto del governo, in particolare Fratelli d'Italia, perché il licenziamento di due collaboratori di Giulia, insomma molto vicini a Fratelli d'Italia, ha creato uno scompenso molto forte, tant'è che la Meloni si è sentita in dovere di chiamare Giulia per avere informazioni. C'è stato insomma, diciamo, il tentativo di ridimensionare la questione, però Giulia poi alla fine è andato alla Biennale, ha detto io mi trovo meglio qua che non al Ministero, insomma, diciamo, lasciando trasparire un disagio che è vero e che poi aveva avuto anche un precedente nello scontro su tante questioni economiche tra lo stesso Giuli e Salvini. Quindi il clima dentro la maggioranza è un clima molto effervescente, per usare un eufemismo. O la Meloni riuscirà a sedare queste difficoltà e a ridare una vernice di compattezza alla coalizione che si deve presentare tra pochi mesi al voto politico generale, oppure se no il rischio che i sondaggi che oggi danno il campo largo, e cioè l'opposizione di sinistra, in vantaggio, poi trovino consolidamento nel voto nelle urne.
1: E questa era la voce di Carlo Fusi, giornalista nostro corrispondente da Roma, che per noi ha analizzato gli ultimi fatti di cronaca e di politica avvenuti in Italia. Voi potrete ritrovare l'intera intervista, appunto, al nostro corrispondente da Roma, Carlo Fusi, alla fine del programma in versione podcast sulla piattaforma che preferite, oppure sulla app di SBS, SBS Audio, oppure anche lì sul nostro sito SBS.com.au/italian.

mia faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa?

0: leggi dentro ogni starter pan. Prigionieri da Azkaban, fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge. Oh, quando il dovere mi chiama.
1: Cara Italia, canzone di Gali, caro Andrea, scelta appunto dal nostro Andrea Pagani. Andrea.
2: Sì, l'ho scelta perché se ti dicessi che è del 2019 potresti anche non crederci, perché sembra scritta ieri questa canzone.
1: Assolutamente.
2: Per l'attualità dei temi, tra l'altro si cita anche Trump, che era nel primo mandato quando Gali scrisse la canzone, canzone che lo rese un po' famoso, ecco, in Italia, canzone del 2018, anzi nemmeno del 2019. Cara Italia, mi sembrava abbastanza pertinente con il tema, anche se tra pochi minuti invece il tema lo cambieremo in maniera, insomma, importante, direi.
1: Lo cambieremo, ma ci rimarremo, diciamo, mettiamola così, collegati, perché parleremo di case. La casa, sai, è un must per noi italiani. Si cresce pensando, insomma, trova un lavoro sicuro e comprati una casa. No, prima c'è la fidanzata o il fidanzato, sposati e compra una casa.
2: Il posticino in banca, diceva Elio.
1: Esatto. Questi sono i nostri comandamenti. Parleremo di case non italiane, ma australiane, perché appunto la scorsa settimana è stato presentato il budget che ha portato diversi cambiamenti nel mercato immobiliare. Se ne è parlato tanto in ogni posto qui in Australia, dall'edicola al parrucchiere alla fila alle poste, e quindi noi cercheremo di fare un po'
2: tutti i posti che frequenti quotidianamente
1: tu, tra le 9 e le 11 del mattino. faremo un po' di pulizia, cercheremo di capire un po', ma soprattutto vogliamo le vostre testimonianze, quindi chiamateci al 1300 799 626, subito dopo 2 minuti di pubblicità.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.

0: SBS è pronta quando vuoi. Con Alexa, Google Home o Apple Smart Speaker, restare connessi è facile. Ascolta le ultime notizie, opinioni e storie da SBS Italian ogni volta che lo desideri. Ti basta dire Play SBS Italian Podcast. SBS Audio, musica, radio e podcast in sintonia con te.
1: Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.
2: 8:37 minuti, voi siete all'ascolto del programma italiano di SBS, questa mattina condotto da Sydney con Paolo Gallo e da Melbourne con Andrea Pagani. Prima di continuare, Andrea ci rilegge i titoli del giornale radio.
0: Stati Uniti, sparatoria al centro islamico di San Diego, almeno 5 morti tra cui 2 salutori e una guardia giurata. Maldive, ritrovati i corpi dei 4 italiani annegati nel peggiore disastro subacqueo del paese tropicale. Australia, al via l'inchiesta sulle disparità, l'accesso delle abitazioni e sport, domani il ritorno dei playoff di Serie B.
2: Ed ora è arrivato il momento di aprire le linee per parlare con voi del sogno di comprare casa qui in Australia, chiedendovi: è ancora possibile? Ve lo chiediamo oggi perché lo scorso 12 maggio il governo australiano ha annunciato cambiamenti alle regole fiscali legate agli investimenti immobiliari.
0: E secondo il governo queste modifiche dovrebbero contribuire a rendere il mercato immobiliare più accessibile per tutti quelli che cercano di acquistare la loro prima casa, ma c'è anche chi teme che possano scoraggiare i piccoli investitori e ridurre il numero di case disponibili in affitto.
2: E quando si parla di casa si parla di qualcosa ovviamente di molto personale, una cosa tanto cara a noi italiani, soprattutto per ciò che rappresenta sicurezza, sacrificio e futuro della famiglia. Insomma, oggi parliamo di case e vi chiediamo: in Australia è ancora realistico comprare casa? Oppure per molti giovani e non solo è diventato un sogno irraggiungibile? Per farcelo sapere potete chiamarci al 1300 799 626, lo ripeto 1300 799 626, oppure potete mandarci un messaggio allo 0429 996263, oppure anche potete contattarci su Facebook o su Instagram. Insomma, fateci sapere la vostra.
0: Tra l'altro, sì, sogno per noi italiani, ma è anche parte dell'Australian Dream, quello di comprare una casa. Per aiutarci a capire meglio le modifiche contenute nell'ultimo budget e soprattutto termini come negative gearing o capital gains tax, abbiamo chiamato per voi, solo per voi, non per noi, ma solo per voi, Fabrizio Carmignani, docente di economia alla University of Southern Queensland. Fabrizio, buongiorno, bentornato a SBS Italian. Se c'è. C'è.
2: Fabrizio adesso dovrebbe arrivare. Fabrizio, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti voi, mi sentite?
0: Sì, adesso ti sentiamo forte e chiaro. Non so se hai sentito tu, noi, credo, ti davo il bentornato.
3: Sì, ho sentito tutto, grazie mille.
0: Ma figurati, buongiorno, è un piacere averti.
2: Senti Fabrizio, ti abbiamo chiamato in nostro soccorso, ma soprattutto in soccorso dei nostri ascoltatori. Quando sentiamo parlare di cambiamenti al negative gearing, alla tassa sui guadagni, quando si vende una proprietà, di cosa stiamo parlando concretamente? Raccontacelo come se fossimo davanti a un caffè, che l'ora diciamo è perfetta.
3: L'ora è perfetta, sì. Beh, stiamo parlando di una serie di interventi che il governo ha posto in essere per cercare di facilitare.
2: Abbiamo perso.
3: Casa.
2: Ok.
3: Mi sentite?
2: Sì, sì, adesso sì.
3: Si tratta di una serie di interventi che il governo ha posto in essere per facilitare l'accesso alla prima casa. Quindi negative gearing in particular è una forma, diciamo, di facilitazione alla tassazione che favorisce gli investitori, cioè quelli che comprano una seconda, terza o una casa di proprietà con un mutuo per poi affittarla ad altri. E questo negative gearing ha facilitato questo tipo di investimenti. Nello stesso modo, ad esempio, la tassazione sul guadagno in conto capitale, che praticamente permette di ridurre la tassazione quando si rivende

0: una casa e si fa un guadagno rispetto al costo a cui la si era comprata, è un'altra forma di incentivo all'investimento nelle case.
1: Però
0: Che...
1: Ah no, si era bloccato ancora, non so se
2: No, più
1: la...
2: che altro perché avete detto, racconta come se fossimo davanti al caffè, ma il caffè non l'ho visto. Quindi, insomma, questo mi deve arrivare da qualche parte. Comunque, vabbè, insomma, io nel frattempo aspetto e chiedo al professor, questi cambiamenti riguardano soprattutto grandi investitori, persone comuni? Il governo dice che queste misure dovrebbero aiutare chi vuole comprare la prima casa, però molti giovani australiani dicono di sentirsi un po' traditi perché chi possiede già immobili non viene toccato. Ecco, secondo te, che voto diamo a questa riforma nell'ottica delle nuove generazioni e dei nuovi acquirenti?
0: Beh, secondo me è un passo nella direzione giusta. È vero che le norme non sono retroattive e secondo me è giusto che le norme in un certo senso non siano retroattive. Se guardiamo a queste misure, al negative gearing e alla tassazione in conto capitale, è chiaro che ci sono degli effetti, diciamo, distorsivi, nel senso che si potrebbe ridurre l'investimento, ma nel budget il governo ha anche formulato una serie di interventi per facilitare la costruzione di nuove case e la previsione che alla conclusione di tutti questi interventi il volume di nuove case disponibili sarà aumentato e ci sarà la possibilità per un numero maggiore di persone di acquistare la prima casa. Quindi nel complesso quello che il governo ha proposto nel budget va esattamente nella direzione di facilitare l'acquisto della prima casa e lo fa attraverso un intervento che sicuramente penalizza certi investitori, sia i grandi investitori che insomma quelli che le famiglie medie, però lo fa per uno scopo e lo scopo è appunto quello di permettere a più persone di poter avere accesso alla prima casa. E si tratta di fare una scelta, come spesso succede in economia, non sempre si può far contenti tutti.
1: Più che altro che per chi vuole comprare una prima casa per viverci dentro, perché qui in Australia è uso comune comprare la prima casa, starci dentro quei mesi che servono per riprendere, diciamo, lo stamp duty e poi metterla in affitto. Tante volte vivendo in affitto, perché vivendo in affitto, insomma, c'è una sorta di guadagno facendo questo processo, diciamo, di investimento. Questa cosa perderà di avere senso, immagino, da oggi in poi.
0: Sì, in generale sì, ma diciamo che, voglio dire, per quanto questa cosa, come avete descritto, sia perfettamente legittima, è anche uno dei motivi per cui abbiamo una sorta di crisi della prima casa, è anche uno dei motivi per cui gli affitti tendono a essere elevati. Come dicevo prima, quando si fanno questi tipi di interventi, inevitabilmente si fronteggiano due diciamo esigenze, due priorità diverse. Il governo deve fare una scelta. Quello che il governo ha fatto questa volta è appunto una scelta. Ben sapendo che molti investitori sarebbero stati scontenti, ma il governo ha cercato di muoversi nella direzione di risolvere il problema della casa dal lato dell'offerta, perché questo è quello che conta. Cioè, attraverso questo pacchetto di misure si cerca di stimolare l'offerta, di avere più case disponibili per essere acquistate come il problema di questi ultimi anni, dove non c'era abbastanza offerta.
1: Certo,
2: Ecco,
1: certo.
2: e vorrei chiudere con Fabrizio con la domanda, insomma, da $1 milione, è davvero è ancora davvero realistico comprare una casa per i giovani australiani o davvero l'Australian Dream sta sempre più diventando dream e non reality?
0: Beh, più anni, voglio dire,
2: Aspetta,
0: abbiamo
2: che
0: visto.
2: aspetta, se ti interrompo, che
1: Riparti.
2: sembra come l'assassino è e poi muore quello che lo dice. Non si è capito bene cosa hai detto.
0: Beh, negli ultimi anni è stato un dream, è diventato sempre più un dream, nel senso che i prezzi delle case sono aumentate in modo da renderle inaccessibili a molti. Direi che l'intervento del governo è quello di riportarlo a essere un pochino più in realtà, soprattutto per le nuove generazioni. È per quello che dico che nel complesso questo budget si è mosso in direzione giusta, è un primo passo, c'è ancora molto da fare. E sicuramente ci sono tante persone che non saranno contente, però si tratta di un tentativo di renderlo un po' meno dream e un po' più reality.
2: Ma
0: Sì.
2: hai mai visto un budget con tutti contenti nella tua lunga esperienza? Ecco.
0: No, il budget con tutti contenti non esiste, ma non esiste in economia, perché l'economia è fatta di scelte. Il budget con tutti contenti non esiste.

0: Impossibile,
1: Se
0: insomma.
1: esistesse, lo avremmo scoperto adesso, dopo così tanti anni.
0: Sarebbe difficile. Fabrizio, noi ti ringraziamo per essere stato con noi questa mattina. Mi sento già un po' più informato, ecco, un po' più pronto ad affrontare il classico discorso quando a cena viene fuori. Avete sentito il budget? A quel punto io sarò pronto per dire la mia. Grazie a
2: Ma
0: te, Fabrizio.
2: devi citarlo, perché non è che
0: Ovviamente,
2: puoi,
0: ovviamente.
2: che puoi venderti
1: Certo,
2: le risposte agli altri. Grazie Fabrizio, buona giornata.
1: grazie a voi,
0: Buona giornata, Fabrizio.
1: grazie.
0: Facciamo una piccola pausa e poi torniamo qui sempre in diretta per parlare appunto di case. È ancora un sogno comprare casa? Potete chiamarci al 1300 799 626. Un minuto di pausa e poi siamo subito da voi.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: SBS è pronta quando vuoi. Con Alexa, Google Home o Apple Smart Speaker, restare connessi è facile. Ascolta le ultime notizie, opinioni e storie da SBS Italian ogni volta che lo desideri. Ti basta dire Play SBS Italian Podcast. SBS Audio, musica, radio e podcast in sintonia con te.
8: Ascoltateci in podcast su qualsiasi dispositivo mobile, gratuitamente. Visitate sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Audio App. Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
2: E 49, martedì 19 maggio del 26, in compagnia di Andrea Pagani da Melbourne e Paolo Gallo da Sydney, per il programma italiano di SBS di quest'oggi. Un'altra decina di minuti per parlare del sogno australiano, ma anche italiano, di comprarsi casa. Se è sempre un sogno, oppure se è sempre una realtà, scusate, o è davvero sta diventando soltanto un sogno, potete dirci la vostra intanto al 1300 799 626, chiamandoci oppure scrivendoci un messaggino allo 0429. Tra l'altro ci ha scritto un secondo fa Giovanni, dicendo: più che un sogno sarà un incubo pagare il mutuo con gli interessi. Guarda, casca proprio a fagiolo questa osservazione. Comunque sempre più facile in Australia per una coppia che lavora, dove entrambi i partner lavorano tutti e due. In Italia, dice il nostro Giovanni, ci vorrebbero tre vite. E a proposito di mutui, casca proprio a pennello il mortgage broker con base a Sydney, Marco Scannone. Guarda, giro questa osservazione, para a te.
0: Marco, buongiorno.
9: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno a voi. Senti, hai ascoltato il messaggio che ci è appena arrivato?
9: Sì,
0: cosa
9: sì,
0: ne
9: l'ho
0: pensi?
9: Ascoltato.
0: Cosa ne
9: allora,
0: pensi?
9: Allora, guarda, sono d'accordo, nel senso che allora in Australia, se paragonato all'Italia, è assolutamente molto più semplice comprare casa. A me piace sempre fare l'esempio del mio cliente principale, mio figlio. L'anno scorso, mio figlio 22enne, ha comprato casa e non ha dovuto fare cose, diciamo, particolari, e comunque a 22 anni si è comprato la sua prima casa.
0: Aspetta, qui ti faccio subito l'osservazione dell'uomo, sì, della strada. Però con i soldi del papi la comprano tutti.
9: Allora,
0: smentisci.
9: Guarda, noi,
2: l'uomo della strada
9: io
2: è velatamente milanese.
0: Esatto.
9: Io ho quattro figli e a casa nostra nessuno, come si dice qui in Australia gets a free ride, per cui il papi non ha dato alcun soldo, quello che gli ho dato è, diciamo, l'ho educato su cosa fare, cosa evitare, ma i soldi se li ha messi da parte lui.
0: Quindi hai già, ris-

0: risposto, diciamo, all'ultima domanda che ti avremmo fatto, ovvero se è ancora realistico appunto il sogno di comprare oggi qui in Australia. Direi di sì, appunto, visto l'esempio di tuo figlio. Ma senti, a te chiediamo, queste sì. modifiche di che questa legge ha portato al mercato immobiliare, negative gearing, sì. capital tax sì. gain, che ci ha spiegato anche Carmignani prima, in che modo influenzeranno il mercato immobiliare?
1: Allora, potranno influenzare il mercato immobiliare soprattutto per gli investitori. Quindi la cosa principale, il cambiamento principale è che questo cambiamento andrà ad impattare sulla cosiddetta borrowing capacity di molti investitori, e quindi probabilmente cambierà il tipo di proprietà che andranno a comprare, quindi proprietà più nuove rispetto a proprietà diciamo già esistenti, e potrebbe avere, ecco, un impatto sul fatto che molti investitori adesso rallenteranno e metteranno le cose in pausa.
0: Sì, perché poi è stato detto che non è una riforma retroattiva, però chi entra oggi sul mercato ovviamente è spinto ad andare verso il nuovo, non verso il vecchio.
1: Esattamente, e soprattutto chi ha delle proprietà delle proprietà di investimento comprate prima del 12 di maggio probabilmente sarà molto restio a venderle, perché andranno a perdere appunto la possibilità del negative gearing, e quindi questo potenzialmente potrebbe anche limitare il numero di proprietà che verranno immesse nel mercato.
2: Ecco, per quanto riguarda il tuo lavoro, Marco, tu fai il mortgage broker, e cioè, diciamo, trovi il mutuo più adatto al tuo cliente. Ti volevo chiedere, fino a oggi, sono più frequenti le richieste di mutuo di chi vuol comprare per andarci a abitare o di piccoli e medi investitori?
1: Allora, negli ultimi 12 mesi più frequenti i mutui per chi voleva comprare casa, questo anche grazie alle forti agevolazioni incentivi da parte del governo, quindi che hanno aiutato chi vuole comprare casa, diciamo, non necessariamente aveva un grosso deposito. Gli investitori comunque c'erano, ma quello che abbiamo notato erano molti investitori si sono spostati fuori dalle grosse città, e proprio dovuto a un discorso di prezzo. Quindi investitori comunque c'erano, ma quello che è cambiato era il prezzo delle proprietà che hanno acquistato negli ultimi 12 mesi, quindi tra proprietà tra i 400 e i 700 mila dollari.
0: Io intanto ricordo ai nostri ascoltatori che potete intervenire al 1300 799 626, o scriverci un messaggio, come ha fatto Giovanni poco fa, allo 0429 996263, per raccontarci la vostra, se avete appena comprato casa, se non l'avete fatto, se siete lì pronti con il deposito in mano ma non riuscite mai a trovare l'occasione. Questa mattina è l'occasione giusta per raccontare la vostra storia. Marco, questi cambiamenti che hai appena descritto potrebbero influenzare anche il mercato degli affitti? E se sì, come?
1: Allora, sì, potrebbero influenzare il mercato degli affitti, e quindi con un limitato numero, diciamo, di proprietà di investimento, quindi comprate se investitori dovessero incominciare a mettere cose in pausa, e quindi questo significherebbe potenzialmente una riduzione di case disponibili per affitto, e potenzialmente sì, gli affitti quindi potrebbero incrementare.
0: Potrebbero salire. Ecco.
1: Ad una
2: per la gioia di Paolo Gallo.
0: Per la gioia di Paolo Gallo. Senti Marco, abbiamo anche un architetto, mettiamo dentro anche la voce di un architetto in questo momento. Ti chiediamo di restare qua con noi, Marco, e vi teniamo entrambi insieme, così almeno ci possiamo fare un po' di dibattito. Marco Spanu, architetto con base a Sydney, fondatore dello studio Aqua Architects. Marco, benvenuto su SBS.
3: Grazie, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a te. Quindi da architetto ti chiediamo, avevamo parlato dell'aspetto finanziario con l'altro Marco, a te invece chiediamo, sta cambiando anche il modo in cui gli australiani la sognano questa casa, dal punto di vista proprio della struttura?
3: Da un punto di vista strutturale, da un punto di vista architettonico in un certo senso sì, nel senso che ovviamente c'è più richiesta, quindi prima o poi si dovrà abbandonare il sogno di avere case da 1000 metri quadri in centro a Sydney e cercare di

0: aumentare appunto il numero di case, di appartamenti. Ci sono molte riforme che in quel senso stanno cercando di spingere sulla densità, perché comunque storicamente Sydney è una città non molto densa dal punto di vista abitativo, quindi
1: Senti,
0: c'è sicuramente uno shift
1: e
0: in
1: senti
0: quella direzione.
1: Marco Spanu, ma chiedo a Scannone e poi chiedo anche a Spanu. A questo punto vi chiamo col vostro cognome perché almeno.
2: Come a scuola, l'interrogazione.
1: Ovviamente stiamo parlando di entrambi siete a Sydney, quindi prendiamo maggiormente, diciamo, il mercato qui a Sydney come esempio. Marco Scannone, hai detto prima che si stanno cercando case sempre più fuori dal centro, giusto? In che zone? Tanto per capire se poi questa cosa eventualmente può avvenire anche a Melbourne o in altre città.
3: Ecco, scusa Paolo, case fuori dal centro di Sydney era relativo alle proprietà di investimento,
1: Ok.
3: ok? E quindi stiamo vedendo, noi abbiamo comunque clienti in tutta l'Australia, stiamo vedendo molti clienti che stanno comprando a Melbourne, quindi nelle cerchie un po' più fuori da Melbourne, nel Victoria, quindi Geelong e Bendigo e in Queensland. E quindi Queensland, ma non Brisbane, perché ormai molti sono tagliati fuori, molti investitori tagliati fuori da Brisbane, quindi i prezzi sono superiori agli 800 mila dollari,
1: Per
3: e
1: via delle
3: quindi molti
1: Olimpiadi.
3: investitori, per via, sì, Brisbane sono ormai diversi anni che ha una crescita double digit, e quindi sì, le Olimpiadi è uno dei tanti fattori, però molti investitori si stanno spingendo in altre zone, tipo Townsville, Cairns, Gladstone, quindi dove le proprietà costano ancora, si riesce ancora a comprare proprietà sotto potenzialmente i 500 mila dollari.
1: Quindi il
2: Ho una domanda per Scanu, posso, professore?
1: Vai, vai.
2: Gallo, professore, vado. Allora,
0: Sì.
2: parlavamo dei cambi anche di come gli australiani immaginano la loro casa. Quindi, cioè, anche secondo te, questo Australian Dream sta diventando sempre più un dream oppure ci sono nuovi modi di interpretarla questa casa?
0: Sì, vabbè, ovviamente appunto come dicevo prima c'è bisogno di un po' di uno shift culturale anche nel modo di intendere la casa, perché ovviamente la maggior parte di noi venendo dall'Europa siamo abituati a spazi più ristretti, a avere case in contesti appunto un po' più densi, un po' più ristretti. Qua adesso bisogna appunto spostarmi, ovviamente non sono cose che succedono da un giorno all'altro. L'idea è che una casa, se è ben progettata, se è ben costruita, la puoi fare con la metà dei metri quadri di cui sono abituati qua invece. Quindi sì, sicuramente c'è bisogno di un cambio in quella direzione.
1: È che tu hai visto, vedi questa tendenza di nuove case più fuori dal centro, diciamo?
0: Eh sì, diciamo che le persone che appunto, come diceva l'altro, che non hanno un budget adeguato per Sydney, ma comunque vogliono rimanere su quella possibilità di avere quel pezzo di terreno col giardino, eccetera, si devono per forza di
1: Andare
0: cose spostare nelle
1: spostare
0: zone
1: fuori.
0: limitrofe.
2: Scannone Spanu 10 e lode.
1: 10 lode, vi
2: Continuate andata
1: ringraziamo.
2: bene, grazie.
1: Vi ringraziamo per essere stati qua. Buona giornata.
3: Buona giornata,
0: Grazie a
3: grazie a
0: voi.
3: voi.
2: Grazie, grazie anche a chi ha partecipato a questo dibattito. Sono quasi le 9. Tempo dell'informazione, caro Gallo, quella
1: Tempo
2: proprio del notiziario.
1: dell'informazione con il nostro Carlo Reglia per la seconda edizione per Giornale Radio. C'è una seconda ora. Non muovetevi, state lì. Ci vediamo dopo.
2: A tra poco.

0: Stati Uniti, a sparatoria al centro islamico di San Diego, i due sospetti autori trovati morti in un'automobile. Maldive, ritrovati i corpi dei quattro italiani annegati nel peggior disastro subacqueo del paese tropicale. Australia, uomo di Sydney accusato di triplice omicidio. Sport, vigilia del ritorno dei playoff via Serie B. Buongiorno con la seconda edizione del giornale radio condotto in studio questa mattina da Carlo Reglia. Apriamo questa edizione del giornale radio con gli aggiornamenti alla sparatoria al centro islamico di San Diego avvenuta poche ore fa. Il bilancio delle vittime sarebbe di 3 persone, non 5, come riportato in precedenza, questo secondo la CNN. 2 adolescenti sospettati sono stati trovati morti in un'auto nei pressi della moschea, ha dichiarato in una conferenza stampa Mark Remilly, agente speciale responsabile dell'FBI di San Diego. Sembrano essere morti per ferite d'arma da fuoco autoinflitte, ha affermato il capo della polizia. Le autorità considerano la sparatoria avvenuta presso il centro, la più grande moschea della contea di San Diego, un crimine d'odio, ha affermato Wow. Uno dei sospettati della sparatoria avrebbe preso un'arma da fuoco dalla casa dei propri genitori e lasciato una lettera d'addio in cui parlava di orgoglio razziale, secondo quanto riferito alla CNN da diversi funzionari delle forze dell'ordine informati sugli ultimi sviluppi. La terza vittima confermata al momento è una guardia giurata del centro. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver sospeso l'attacco militare contro l'Iran previsto per le prossime ore. In una dichiarazione diffusa nella notte tramite la piattaforma Truth Social, il presidente ha affermato che gli alleati del Golfo, ovvero Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, lo hanno esortato a sospendere l'attacco mentre proseguono i negoziati. Tuttavia, Trump ha avvertito che l'esercito statunitense rimane pronto a lanciare un attacco completo e su larga scala se non si raggiungerà un accordo accettabile con la sua richiesta chiave che l'Iran non possieda armi nucleari. Una fonte pakistana ha riferito a Reuters che il suo paese ha condiviso con gli Stati Uniti una proposta iraniana rivista in 14 punti, avvertendo che le due parti non hanno molto tempo per colmare le divergenze. Spostiamoci alle Maldive, i corpi degli altri 4 italiani annegati nel peggior disastro subacqueo del paese tropicale sono stati ritrovati nelle ore scorse in una grotta sottomarina dai sommozzatori di Dan Europe, un'organizzazione medica e scientifica internazionale attiva con il team di 3 subspeleologi finlandesi nell'operazione di recupero dei corpi dei 4 italiani. I corpi sono stati ritrovati 4 giorni dopo la scomparsa del gruppo di 5 italiani da un'immersione nell'arcipelago, meta turistica dell'Oceano Indiano, avvenuta giovedì scorso. 2 vittime verranno recuperate nelle prossime ore, le altre 2 giorni dopo. La salma del primo sub ad essere stata recuperata, Gianluca Benedetti, tornerà partendo con un volo di Turkish Airlines via Istanbul. Passiamo adesso all'attentata strage di Modena. Sono uscito perché quel giorno sarei morto, non volevo far del male a nessuno. Queste le parole che Salim al-Kudri avrebbe detto in un colloquio in carcere con il suo legale, l'avvocato Fausto Giannelli, riferendosi a quanto successo sabato 16 maggio quando l'uomo ha investito e ferito 7 persone nel centro di Modena. Secondo Giannelli, al-Kudri denuncia un evidente disagio psichiatrico e una confusione mentale totale. Il legale ha spiegato che il suo assistito dovrà essere visitato e probabilmente assistito anche farmacologicamente per una prima cura. Successivamente una perizia psichiatrica sarà indispensabile, queste le sue parole. Intanto migliorano le condizioni di alcuni dei feriti. Ermanno Muccini ha subito un trauma cranico e ha una prognosi di 30 giorni.
1: Non ho avuto dei danni così gravi, perciò alla fine mi ritengo di essere stato fortunato.
0: Queste le sue parole rilasciate alla RAI. Gravi invece le condizioni di 2 donne ricoverate nello stesso ospedale. Una ha subito l'amputazione di entrambe le gambe. Spostiamoci in Australia. La polizia ha rinvenuto ieri sera i corpi di 2 bambine e di 1 donna all'interno di un'abitazione nella zona sud-occidentale di Sydney e ha arrestato sul posto un uomo di 47 anni. Gli agenti sono stati chiamati nell'abitazione di Campbelltown in seguito ad una chiamata effettuata da lì al numero di emergenza 000 e hanno trovato il corpo di 1 donna sulla 40 e di 2 bambini di età inferiore ai 10 anni. Il sovrintendente facente funzione Michael Moroni ha dichiarato che l'uomo non è noto alla polizia e non ha precedenti di problemi di salute mentale.
2: This today appears to be not something that we had on our radar in terms of being known to police, but I can reassure the public that domestic violence is a number one priority for the New South Wales Police, and we will continue to prioritise DV offenders.
0: Il deputato liberale Andrew McLaughlin ha dichiarato che la coalizione non dovrebbe guardare a One Nation come modello per l'elaborazione delle proprie politiche, continuando ad opporsi alla proposta di Angus Taylor di tagliare i sussidi sociali per chi non possiede la cittadinanza. McLaughlin ha dichiarato che alcune comunità di immigrati con cui ha parlato si sentono ingiustamente incolpate delle difficoltà economiche. Il deputato ha poi affermato di aver rassicurato queste comunità dicendo loro che non la pensa in questo modo.

0: modo e che ha delle riserve sul tono e sulla formulazione delle politiche del Partito Liberale. McLaughlin ha dichiarato a SBS che la retorica della coalizione in materia di immigrazione è, a suo dire, controproducente.
1: I'm concerned that we are potentially creating two tiers of taxpayers who are both contributing to the community wealth. I think that this journey needs reflection, and we may end up in a place where we are not encouraging the best and brightest in the world to come here, which is what we want.
0: Gli australiani potrebbero acquistare inconsapevolmente alcolici illegali contaminati nei normali negozi di alcolici. I ricercatori del National Drug and Alcohol Research Center, dell'Università del New South Wales e del National Drug Research Institute hanno scoperto che quasi un negozio di alcolici su tre visitato nel Victoria vendeva prodotti contenenti metanolo e residui di plastica. Da allora la squadra ha visitato oltre 200 negozi in diverse aree socio-economiche del New South Wales, Victoria e del Queensland, riscontrando la stessa percentuale di negozi che vendono alcolici sospettati di essere illegali. Questi risultati emergono mentre Melbourne è alle prese con una serie di attacchi incendiari contro locali notturni. La polizia ha collegato questi attentati a criminali in lotta per il controllo del commercio illegale di alcolici. Intanto il Council Australia, che fa parte di un gruppo di organizzazioni sanitarie che chiedono maggiori tutele contro l'ingerenza dell'industria del tabacco nelle politiche di sanità pubblica. Il Consiglio ha pubblicato una lettera aperta insieme alla Heart Foundation e alla Public Health Association e ad altre organizzazioni, in cui si afferma che le aziende produttrici di tabacco stanno sfruttando le preoccupazioni relative al commercio illegale di sigarette per smantellare decenni di politiche di controllo del fumo e ridurre le imposte sul tabacco. La mossa arriva dopo che i rappresentanti della grande azienda tabacchiera globale Philip Morris è stata concessa un'udienza privata e riservata nell'ambito di un'inchiesta sul fiorente mercato illegale del tabacco all'inizio di questo mese. La presidente del Comitato per la Salute Pubblica del Consiglio, Anita Desai, ha affermato che l'udienza segreta mina gli obblighi dell'Australia a proteggere il processo decisionale dagli interessi commerciali acquisiti.
2: We do know, very disappointingly, that tobacco industry were invited to participate in this inquiry behind closed doors, with the cameras switched off and witnesses not named, and the fact that this was essentially held in secrecy. And again, really concerningly, it's in breach of that framework convention in tobacco control, and they were offered obviously a very quiet hearing compared to all other public health groups.
0: Le valute, il dollaro australiano è scambiato a 61 centesimi di euro e 71 centesimi di dollaro statunitense. Sport, siamo alla vigilia del ritorno dei playoff di Serie B, la semifinale Monza-Juve-Stabia si giocherà domani alle 4 del mattino, il giorno dopo Palermo-Catanzaro, all'andata pareggio 2-2 tra Juventus-Stabia e Monza, mentre il Catanzaro ha vinto con goleada contro il Palermo per 3-0. Concludiamo con le previsioni del tempo. A Perth soleggiato, temperatura massima 25 gradi, pioggia in diminuzione ad Adelaide 19, scarse precipitazioni a Melbourne 17, parzialmente nuvolosa a Hobart 17, pioggia a Canberra 18, a Sydney pioggia in diminuzione 22, a Brisbane pioggia 24, a Cairns prevalentemente soleggiato 29, infine Darwin possibilità di piogge, temperatura massima 32 gradi.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster.

0: Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: SBS Audio.
2: Trova un programma sulla tua lunghezza d'onda.
3: Lo chiamo Daria. Giambehalama.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi uplapt karvata hai.
8: Far from the partisan politics.
9: Con notizie in più di 60 lingue, musica per tutti i gusti e fantastici podcast tutti da scoprire. Scarica la SBS Audio App o visita
0: sbs.com.au/audio.
10: Ore 9 e 12 minuti della costa est. Ancora una volta buongiorno insieme a Paolo Gallo e Andrea Pagani. Tra poco inizieremo la seconda ora tornando in Italia per parlare di quanto accaduto lo scorso sabato a Modena, dove una persona ha investito e ferito 7 persone.
11: Per spostarci poi in Costa Azzurra, in Francia, e parlare di grande cinema o grand cinéma con uno sguardo alla 79esima edizione del Festival di Cannes, andremo a vedere insomma i film più attesi, i protagonisti sul tappeto rosso e le storie che stanno facendo discutere sulla Croisette.
10: Passeremo poi in rassegna i quotidiani di oggi per poi chiudere con la ricetta della settimana. Cosa ci attende, Andre, questo oggi?
11: Un piatto che unisce l'Italia, veramente. Le linguine capri, ovvero il seafood, i frutti di mare, i gamberi con il parmigiano. Quindi proprio un connubio più italiano di così non si può. Per scoprire come prepararli c'è un solo modo, caro Paolo Gallo. Dovete, per tutti gli ascoltatori, noi lo sappiamo già, ma voi dovete restare in ascolto il programma italiano, come sempre, ogni giorno fino alle 10.
10: E quindi torniamo in Italia alla tragedia di Modena, dove nella mattina italiana di sabato il 31enne cittadino italiano di origine marocchina Salim El Kudri ha falciato 7 passanti e 4 di loro sono ricoverati in gravi condizioni. Fatto che il ministro per gli degli interni Piantedosi non è riconducibile alla matrice terroristica, bensì ai problemi psichiatrici di El Kudri. Inevitabile però l'intervento della politica, in primis quello della Lega con Salvini, che ha chiesto subito la revoca del permesso di soggiorno a chi commette crimini, anche se in questo caso il colpevole è un cittadino italiano. Sul dibattito politico abbiamo chiesto a Carlo Fusi, nostro corrispondente da Roma, di fare un po' di luce. Ecco quanto ci ha detto.
12: La Lega sì, è insorta. Salvini, la prima cosa che ha detto, bisogna togliere il permesso di soggiorno a questa persona che ha compiuto un gesto così efferato. E però la Lega è rimasta da sola, nel senso che non solo le opposizioni di sinistra, come era naturale, hanno attaccato la volontà di strumentalizzare ai fini di una politica immigratoria tutta improntata sul lato securitario nei confronti degli immigrati, appunto attaccando la strumentalizzazione di Salvini, ma anche i suoi compagni di maggioranza, sia Fratelli d'Italia che soprattutto Forza Italia, lo hanno criticato, lo hanno lasciato da solo. Addirittura il ministro degli esteri Tajani, di fronte alla richiesta di revoca del permesso di soggiorno, si è invitato a dire che in effetti è una cosa ovvia, guarda che però questo è un cittadino italiano, quindi la revoca non c'entra proprio niente, insomma stiamo parlando, è vero, di un cittadino italiano di seconda generazione, però sempre cittadino italiano e quindi non c'è nessuna revoca. Allora il punto qual è? È che naturalmente un gesto del genere allarma, perché appunto è imitativo di altri gesti terroristici compiuti in altri paesi, ma in questo caso appunto più che un gesto terroristico, che al momento tutti escludono, lo stesso governo, il ministro Piantedosi, insomma non nessuno parla di collegamenti con la jihad islamica o altri tipi di terrorismi, è tutto ricondotto nell'ambito del disagio psichiatrico e casomai l'attenzione di tutti quanti, lasciando da parte la Lega e qualche voce isolata, come è accaduto anche in Fratelli d'Italia, qualche voce isolata, in realtà tutto il resto del mondo politico si interroga su come affrontare situazioni del genere, anche a partire

0: fornire appunto del sostegno a chi soffre di disagi psichici, malattie del comportamento, che in realtà non sono in prima fila negli aiuti economici della sanità in Italia. Detto questo, il pericolo rimane quello dell'imitazione, cioè è possibile che altri possano prendere in prestito questo gesto per poi volerlo emulare, questo è il vero pericolo, però al momento aspetti terroristici sono esclusi, questione psichiatrica è da approfondire, infatti i difensori di El-Khoudry hanno chiesto una perizia psichiatrica dicendo che il loro paziente insomma è in uno stato confusionale, quindi insomma bisogno di cure, quindi è da approfondire, lo faranno i magistrati, e tuttavia diciamo la spia dell'allarme è una spia che si è accesa, perché il tema della sicurezza è un tema sul quale tutte le forze politiche sono impegnate e sarà uno dei temi inevitabilmente che condizioneranno lo scontro politico di qui al prossimo anno, quando ci saranno appunto le elezioni politiche generali.
1: E Carlo Fusi parla di spia che potrebbe far pensare a qualche mal di pancia all'interno del governo. Nel frattempo però la Premier Meloni non soltanto deve insomma risolvere queste questioni interne, ma deve anche far fronte alla crisi energetica scaturita dagli attacchi israelo-statunitensi all'Iran. La Meloni ha scritto alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, per chiedere a Bruxelles una maggiore flessibilità per il riferimento di aiuti economici, ma si sarebbe vista gentilmente rispondere picche. Ecco il punto di Carlo Fusi.
0: Sì, e questo è un altro degli elementi che testimoniano del disagio del governo, della difficoltà di procedere, oltre ai liti che ci sono tra alleati. E cioè, non è un mistero per nessuno che nel caso di vittoria del referendum la Meloni si sarebbe spesa insieme con Giorgetti per fare una legge di bilancio, quella che deve fare a settembre, quindi tra pochi mesi, diciamo espansiva, ecco, in modo qualcuno potrebbe anche polemicamente chiamarla elettoralistica. In realtà la sconfitta elettorale e soprattutto le condizioni geopolitiche dopo l'attacco di Trump e Netanyahu all'Iran hanno creato un problema energetico molto forte, tanto che il governo ha ammesso di non avere le risorse per poter riuscire ad abbassare il prezzo della benzina, e quindi la Meloni si è sentita in dovere di scrivere appunto alla von der Leyen dicendo: guarda, o c'è una deroga alle regole del patto di stabilità in modo tale che le spese per l'energia vengono scomputate da quello che è il rapporto deficit-PIL, oppure se no noi rischiamo di non avere le risorse sufficienti per i piani di sicurezza, quindi di riarmo sostanzialmente, che la UE aveva adottato. La risposta della von der Leyen però e della Commissione è stata una risposta molto fredda, del resto in linea con quelle che sono le regole del patto di stabilità, e la von der Leyen ha detto: al momento non ci sono le condizioni per deroghe, peraltro i finanziamenti per venire incontro alle necessità economiche derivanti dai problemi energetici sono molto cospicui, quindi insomma in sostanza usate quelli se siete capaci di farlo, piuttosto che chiedere cambiamenti regolamentari che poi in realtà creerebbero precedenti ai quali si potrebbero poi appoggiare anche altri paesi. Quindi insomma al momento è più un dialogo tra sordi, insomma, diciamo, che non una collaborazione. Però anche qui o il governo riesce a trovare un escamotage tale per poter fronteggiare la bolletta energetica che rischia di essere sempre più salata, e dall'altra parte poi però creare condizioni di malumore negli elettori, non solo quelli di sinistra ma anche quelli stessi del centrodestra, oppure se no la finanziaria dovrà essere per forza scritta e varata entro il 31 dicembre, ma invece che espansiva rischia di essere una finanziaria molto restrittiva, e naturalmente appunto insomma questo non va a vantaggio delle forze di governo.
2: E questa era l'analisi del giornalista Carlo Fusi, nostro corrispondente da Roma, sulle ultime notizie in tema politica, di politica e di cronaca provenienti dall'Italia. Voi potrete ritrovare l'intera analisi del giornalista Fusi sul nostro sito sbs.com.au/italian oppure sulle piattaforme podcast che preferite al termine del programma.

0: nei film, singolo del cantatore italiano, insomma, di Eros Ramazzotti, cantatore italiano.
1: Infatti dicevo, quale dei due?
0: Esatto,
1: scusa.
0: Di Eros Ramazzotti, no, è nell'album di Eros Ramazzotti, pubblicato tra l'altro un mesetto fa, due mesi fa, il 13 marzo del 2026, come terzo estratto del suo 16° album. Ovviamente c'è un'altra voce con Eros Ramazzotti.
1: Sì, quella di Paolo Gatto. Ah no, Max Pezzali.
0: Che coppia strana, dai, mi ha sorpreso insomma questa
1: Ramazzotti Pezzali, un po' come Pagani Aurelia, la butto lì, vediamo se come link ci sta o no.
0: Sì,
1: no, l'ho detto solo perché Carlo ci ha raggiunto negli studi per la rassegna stampa. Carlo, ben trovato.
2: Ben trovati a voi e una buona giornata a tutti. Chi sono io, Max Pezzali o
1: scegli te, guarda, mi vanno bene tutti e due. A me, guarda, gli altri, se proprio devo scegliere, scelgo Ramazzotti, ma mi va bene anche Pezzali.
2: Ubi Maior, accetto le tue proposte.
0: Senti Carlo, tu sei tornato non per cantare, ma per raccontarci per raccontarci cosa c'è scritto sui quotidiani australiani, le edicole australiane oggi. Allora, ne abbiamo parlato nella prima ora con le iniziative fiscali del governo per migliorare le disuguaglianze generazionali nel settore delle abitazioni. Ebbene, queste misure si stanno attirando critiche trasversali. Iniziamo dal The Age.
2: Anche se potrei fare questa rassegna stampa cantando, ma forse
1: però con
2: non
1: la voce alla Ramazzotti,
2: dovresti
1: farlo.
2: Allora, come dicevi tu, Paolo, critiche, sì, critiche da destra e da sinistra, da sopra e da sotto, visto che queste misure di cui avete parlato proprio voi nella nostra prima ora, nel programma con le linee aperte, stanno attirando parecchie critiche. E il The Age titola in questo modo: More urge rethink on a CGT change, cioè ulteriore persone, ulteriori critici spingono a ripensare i cambiamenti al CGT, che è un acronimo che sta per Capital Gain Tax, ovvero la riforma che è stata annunciata nella finanziaria la scorsa settimana. Ebbene, quello che viene definito un top advisor, cioè un pezzo grosso che aiutava l'ex leader laburista Kevin Rudd, si è unito a queste critiche al fatto che comunque Jim Chalmers abbia deciso di aumentare la tassa sui capital gains anche nei riguardi del business. Ebbene, Harris, questo è il nome dell'ex consulente Lachlan Harris, ha dichiarato: benissimo aumentare le tasse sul capital gain, appunto sulle plusvalenze per quanto riguarda

0: le proprietà private, ma sarebbe un errore farlo anche per i business, perché dice sostanzialmente si vuole incentivare e aiutare il lavoro, si vuole aiutare a appiattire le differenze generazionali, ebbene in questo modo si pongono dei grandi ostacoli a chi vuole aprire un business, soprattutto persone giovani con questo aumento delle tasse. E sempre questo consulente Harris avverte il governo dicendo che ci potrebbero essere delle conseguenze inattese in questo aumento di tasse.
1: Tema affrontato anche dal The Australian, che però analizza i cambiamenti alle tasse previsti per i fondi fiduciari, Carlo.
0: Esatto, i famosi trust funds, e lo fa facendo il titolo con più giochi di parole della storia. Strano. Del The Australian. Si sono impegnati in questo contesto e il titolo è Labour Stamps All Over Trust. Chiaramente il partito laborista calpesta completamente la fiducia, e questa è la prima lettura. Però il gioco di parole tra stamp, riferito alle stamp duties, e trust, i trust funds. Sostanzialmente che cosa succede con questi aumenti, queste nuove tasse ai fondi, ai fondi fiduciari? Si teme che la gente, proprio per non pagare queste ulteriori tasse, trasferisca i propri beni come se fossero delle proprietà. Ma in questo modo potrebbero incorrere alle famigerate stamp duties, quindi ulteriori tasse, creando proprio un ciclo di pagamenti che potrebbero penalizzare fortemente i proprietari di questi trust funds. E insomma, è una cosa molto tecnica, sostanzialmente anche in questo caso però la critica è al fatto che il governo albanese abbia dichiarato ai 420 di voler appiattire questa diseguaglianza intergenerazionale. Ebbene, secondo il The Australian, questa nuova tassa non farebbe altro che peggiorare la situazione.
2: E io lancio un appello là fuori: se ci fosse qualche ascoltatore che in questo momento non sa di cosa stiamo parlando, proprio domani, mercoledì, come ogni settimana, ci verrà in nostro aiuto il professor Tani che analizzerà gli ultimi fatti economia, le ultime notizie appunto per noi. Però adesso andiamo sui quotidiani 9, che analizzano una revisione dei 17 anni dall'introduzione del NAPLAN, ovvero il test su scala nazionale che analizza il livello degli studenti. The Age e Cinnamon Herald affrontano l'argomento da due punti opposti. Quali, Carlo?
0: È vero, appunto, quindi da 17 anni, sostanzialmente dal 25. Dal 2008, scusate, dal 2008 fino al 2025 che il NAPLAN va avanti, e sono proprio dei test che valutano come gli studenti di tutte le scuole si inseriscono, insomma, in queste fasce, ed è un ottimo sistema per gli insegnanti per capire a che punto stanno. Come diciamo, questa storia, questa analisi di questi 17 anni di NAPLAN fatta dal Mitchell Institute della Victoria University, questa analisi viene raccontata dal The Age dal punto di vista di chi sta andando male. Il titolo è School Tests Reveal Poor Students Are Years Behind. Cioè il NAPLAN, questi test scolastici, rivelano che gli studenti da un background più povero sono anni indietro. Hanno fatto proprio il paragone, per esempio, con uno studente medio di year dell'anno 3 che ha dei parenti da un background culturale più alto, erano avanti di 2 anni e 3 mesi rispetto a uno studente con i quali i genitori non avevano terminato gli studi scolastici. Ebbene, questi 17 anni di NAPLAN dimostrano che il gap tra gli studenti che possono e quelli che non possono, invece che appiattirsi, si sta sta aumentando e le cause sono diverse: le scuole private contro le scuole pubbliche, parla proprio di segregazione degli studenti tra i ricchi e i poveri in un contesto che non sta aiutando le generazioni moderne, soprattutto non sta aiutando chi non ha le basi finanziarie per aiutarsi da solo. Invece, come diciamo, il Sydney Morning Herald ha una prospettiva diversa.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: E se lo dice già in fonda, e lo dice così, chi siamo noi, caro Paolo Gallo, per non andare in Francia sulla Costa Azzurra, sorseggiarci un pastis e guardare il programma della 79esima edizione del Festival del Cinema di Cannes? Dimmi, chi siamo noi? Nessuno.
2: Siamo Andrea Pagani e Paolo Gallo, anzi Paolo Gallo e Andrea Pagani, e questo è il programma italiano di SBS, perché stiamo parlando appunto del Festival del Cinema di Cannes. La rassegna è iniziata la scorsa settimana e si concluderà questo sabato, ecco perché siamo qui a parlarvene in questo momento.
1: Però a farci da Cicerone o Cicerona, come sempre, la nostra corrispondente per il cinema e per le arti, la nostra regina del superlativo assoluto, Sandrissima Bordigoni, che ha iniziato la sua presentazione dalla cerimonia inaugurale, dalla conferenza stampa.
3: Questa 79esima edizione del Festival di Cannes è all'insegna del cinema d'autore e della sobrietà, come del resto era ovvio visto lo strano momento storico che stiamo vivendo, e devo dire che è caratterizzato da una folta presenza femminile. Ad aprire la kermesse, l'attrice cinese Gong Li, accanto ad una Jane Fonda più splendente che mai nei suoi 80 e passa anni, che nel discorso di apertura ha sottolineato come il cinema sia un atto di resistenza e un veicolo di messaggi importanti, perché ci offre empatia e ci fa credere che un mondo migliore possa essere costruito.
4: I believe in the power of voices. Voices on the screen, voices off the screen, and definitely voices in the street, especially now. I believe that cinema has always been an act of resistance because we tell the stories, and stories are what make a civilization. Stories that bring empathy to the marginalized. Stories that allow us to feel across difference. Stories that let us see that there is an alternative future that is possible. So let's celebrate audacity, freedom, and the fierce act of creation.
3: Nella conferenza stampa, invece, prima del festival, l'attrice Demi Moore, che è parte della giuria presieduta quest'anno dal coreano Park Chan-wook, che è reduce dal successo di No Other Choice dell'anno scorso, ha parlato dell'intelligenza artificiale, di come sia sciocco pensare di combatterla, affermando anche che secondo lei non potrà mai sostituire la vera arte, perché la vera arte si basa sulle emozioni che restano qualcosa di profondamente umano.
5: Big question. There really isn't anything to fear, because what it can never replace is what true art comes from, which is not the physical. It comes from the soul. It comes from the spirit of each and every one of us sitting here, to each and every one of us that creates every day. And that they can never recreate through something that's technical.
2: E prima di parlare di film presentati in concorso, la nostra Sandra Bordigoni si è soffermata sui premi speciali. Palma d'oro d'onore al regista, tra gli altri, della saga del Signore degli Anelli, Peter Jackson, premiato da Elijah Wood, l'attore che ha interpretato il personaggio di Frodo e che per l'occasione sfoggiava un baffetto alla Clark Gable, che Jackson ha scherzosamente sottolineato.
6: So, Elijah, how long have we known each other?
7: 27 years.
6: 27 years.
7: Yeah.
6: I'm so glad that you've finally grown a little bit of facial hair. I mean, I know that for decades you've been trying.
7: It's true.
6: And it's really kind of cool. It's, you know, the Clark Gable look. It's,
7: thank you. Yeah.
6: If somebody does a remake of Gone with the Wind, Rhett Butler could be your role. You know, it's great.
1: Potrebbe sostituirlo proprio, come Clark Gable in un remake di Via col Vento. Comunque, riconoscimento al regista neozelandese che arriva in occasione del 25esimo anniversario del Signore degli Anelli, La Compagnia dell'Anello, la cui anteprima fu proiettata per la prima volta a Cannes nel 2001. Ed ecco il punto di Sandra Bordigoni, che tra l'altro in esclusiva internazionale mondiale universale

0: Ale solo per SBS Italian ci racconta di un caffè preso da lei con un giovane Peter Jackson.
1: It is my profound honor to present the honorary Palme d'Or of the 79th Festival de Cannes to my friend, director and one of the great filmmakers of our time, Sir Peter Jackson.
2: Sono veramente molto contenta di questa Palma d'Oro d'onore che è stata conferita a Peter Jackson. Per chi non lo sapesse, è il papà della trilogia del Signore degli Anelli, fra le molte altre cose belle che ci ha regalato. E la Palma d'Oro gli è stata consegnata da Elijah Wood, che nel film rivestiva i panni di Frodo Baggins. E Jackson ha accettato il premio con immensa modestia, dicendo che non sapeva bene cosa stava facendo lì, che questo premio era miracoloso perché il tipo di cinema che fa lui, così spettacolare, così un po' per le masse, non è il tipo di cinema che viene solitamente celebrato a Cannes.
3: Palme d'Or is something I never ever thought I would win, ever, because I don't make Palme d'Or sort of films, so, you know. So this is an absolute stunning surprise. But I did wake up this morning with a realization. You know when you wake up and suddenly everything's clear. And this morning I thought, oh, of course, I get it. That this is the Cannes Film Festival's way of apologizing for not giving bad taste the Palme d'Or back in 1988. And so with that spirit, I very much accept this award. And thank you very, very much. Thank you.
2: Ho trovato questa affermazione molto carina, è proprio nel suo spirito, e mi ha ricordato questo episodio molto buffo di tantissimi anni fa. Eravamo, io ho la stessa età di Peter Jackson, eravamo due ragazzetti, non penso neanche trentenni, eravamo entrambi al Festival di Cannes. Io lo inseguivo perché cercavo di specializzarmi all'epoca sul cinema australiano e neozelandese, quindi inseguivo tutti gli autori che riuscivo a recuperare qui in Europa. E mi indicarono, mi dicono: guarda, quello lì ha fatto uno splatter molto carino, e vidi questo ragazzo molto semplice in pantaloncini che con una sparapunti attaccava i manifestini del suo film, che non era ovviamente in concorso a Cannes neanche nelle sezioni parallele, ma era al mercato e quindi era lì per essere venduto e per lanciarlo un po' a livello internazionale. E quindi poi siamo andati a prendere un caffè chiacchierando, io gli chiesi se aveva un sogno nel cassetto. Lui mi disse: sì, vorrei acquisire i diritti di un libro epico. E io gli chiesi: ma che vuoi fare, l'Odissea? E lui mi disse: no, è un'altra cosa, ma non te ne posso parlare. E poi io ho scoperto anni dopo che nel 1969 già i Beatles avevano cercato di acquisire, senza riuscirci, i diritti del Signore degli Anelli per fare un film che doveva essere diretto da Kubrick. Quindi tanto di cappello al caro Peter, che alla fine è riuscito nell'impresa.
0: Anche se vedere, scusami, ma il Signore degli Anelli girato da Kubrick, insomma, non sarebbe proprio malissimo.
4: No, malissimo. No, stavo dicendo che insomma, che questo caffè preso così,
0: capito,
4: ma che storia che hai adesso, che ha adesso la Bordigoni da raccontare. Comunque, palma d'onore anche a John Travolta, il suo primo film da regista, propella Volo notturno per Los Angeles, che l'attore ha definito il mio film più personale. Travolta, che è davvero un pilota d'aereo, tanto che è arrivato in Francia a bordo del suo aereo privato da lui condotto, si è stupito di questo premio per il suo debutto dietro la cinepresa alla tenera età di 72 anni. Ascoltiamo ancora la nostra Bordigoni.
5: Surprise! We are going on a jet.
6: What?
5: All aboard, please.
7: There it was, an absolute specimen of an aircraft, my first love.
6: Welcome aboard.
8: I can't believe I'm flying.
2: E poi, a sopperire alla mancanza di film americani in concorso, arriva John Travolta con questo suo primo film da regista, Volo notturno per Los Angeles, che è tratto da un libro per bambini che ha scritto lui stesso 30 anni fa, ispirandosi probabilmente alla sua vera esperienza. Infatti la storia di questo bimbetto che fa questo volo verso Hollywood e la sua fascinazione per il volo, che è ovviamente travolta da piccolo, che come sappiamo, proprio come Harrison Ford, ama pilotare gli aerei e ha preso il brevetto da pilota.

0: enjoy your flight.
1: E torniamo allora ai film proiettati. Come aveva detto all'inizio la nostra corrispondente per il cinema e per le arti, Sandra Bordigoni, questa 79esima edizione del festival è all'insegna della sobrietà. Però la nostra ha selezionato intanto tre film da ricordare quando sceglieremo tra poco cosa andare a vedere in sala. Prendete carta e penna.
2: Dicevo, il festival ha questo senso di sobrietà quest'anno, però si è comunque aperto con una simpatica commedia francese, L'Avenue Électrique, diretta da Pierre Salvadori.
3: Tu me jugeras pas, mais non, jamais. Depuis quelque temps, j'ouvre une médium.
4: Comment s'appelait l'être cher?
5: Irène.
4: J'entends quelqu'un murmurer un prénom.
5: Quel prénom?
4: Antoine.
5: Hein?
2: Seguita tra i vari film presentati nelle varie sezioni da due film importanti e particolarmente attesi. Il primo, Fatherland, del polacco Paweł Pawlikowski, che ha la guerra fredda sullo sfondo di questo viaggio di Thomas Mann con la figlia Erika nella Germania a pezzi dopo la Seconda Guerra Mondiale, e che è anche un viaggio all'interno di sensi di colpa e del clima di spaesamento morale. Poi c'è un altro film che è anche molto molto atteso e che secondo me è uno di quelli papabili per la Palma d'Oro, che è Stoa Parallel, dell'iraniano Asghar Farhadi.
6: L'autre jour, je l'ai revu. La ressemblance de cette femme avec ma mère est peut-être un hasard. Mais le fait qu'elle travaille dans l'appartement de l'autre côté de la rue n'est pas qu'une simple coïncidence.
7: N'est pas qu'une simple coïncidence.
8: Comment tu fais pour écrire ces histoires? Comment tu les inventes?
6: Pourquoi tu veux savoir?
2: Che è girato in Francia e che ha come interprete Isabelle Huppert, che peraltro quest'anno torna al festival per il suo 30° anno a Cannes. È un film interessante sul rapporto tra realtà e immaginazione e su come una possa interferire con l'altra. Ci sono dei riferimenti a Kieslowski, però ci sono anche dei riferimenti a Hitchcock. È un film che è stato molto molto molto apprezzato, grandi applausi, e secondo me è uno di quelli che è già in lista per la Palma d'Oro.
9: Ça vient pas de nulle part tout ça. Je suis désolé, excuse-moi.
10: Il se remonte de merde là, hein. C'est ça ce que j'en pousse.
11: Mais arrête!
12: Les gens se comportent plus comme ça aujourd'hui.
13: Ah oui, se comportent comment?
14: T'approche pas de moi.
15: Siete all'ascolto del programma italiano di SBS, io sono Paolo Gall ed insieme ad Andrea Pagani vi stiamo parlando del programma della 79esima edizione del Festival del Cinema di Cannes, aiutati ovviamente dalla nostra corrispondente per il cinema Sandra Bordigoni, che ora ci racconta la sezione dei documentari, come sempre piena di storie da raccontare. E chi non si ricorda La mano de Dios di Diego Armando Maradona ai mondiali di calcio del 1986? Quella per tanti argentini fu la partita, il partito, perché si giocava contro l'Inghilterra in piena guerra delle Falkland. E il partito è proprio il titolo del documentario scelto da Sandra Bordigoni.
16: One of the great football coliseums of the world, the Azteca Stadium.
17: È solo football, y punto.
18: We're here to play football. Don't confuse the two issues.
19: Sunday's World Cup match between England and Argentina will be played in a sporting spirit.
20: No era un partido más, era el partido.
21: Si usted se agarra la bandera, problema suyo.
22: Soy perdedor. No soy perdedor. Soy ganador.
23: Here in Mexico City.
24: I could not believe that he hadn't blown his whistle. How did the referee not see it? How has that happened?
25: Le dije, fue con la mano. Y me dijo, después te cuento al dato.
26: That's a bad decision in very big match.
27: I don't think any of us really envisaged what was about to happen.
2: Sì, perché comunque Cannes non è solo cinema, ma anche tanti documentari, e forse quello più atteso di tutti quest'anno era quello degli argentini Juan Cabral e Santiago Franco, che hanno diretto The Match, che forse avrete già sentito nominare perché se ne è parlato tantissimo. È presentato nella sezione Cannes Premiere e è un documentario che ricostruisce

0: Dal punto di vista di chi era in campo, la storica partita tra Argentina e Inghilterra del 22 giugno dell'86 non fu solo un match dalla immensa spettacolarità, per via dei gol, ma perché assumeva un significato politico molto importante perché si svolgeva durante la guerra delle Falkland tra Inghilterra e Argentina.
1: E c'è anche l'occasione per eventi speciali, sia riguardanti la saga di Fast and Furious, ma soprattutto una proiezione sulla spiaggia del film che lanciò Tom Cruise nell'Olimpo di Hollywood, quel Top Gun che compie quest'anno ben 40 anni.
0: Grandi assenti in concorso quest'anno sia i film americani che quelli italiani, però entrambi sono rappresentati da attori e attrici che recitano in film stranieri o in occasione di eventi speciali come l'omaggio alla serie cinematografica di Fast and Furious con una proiezione di mezzanotte del primo film che è uscito 25 anni fa e con presente Vin Diesel e gran parte del cast originale del film.

0: I'm going to send you up against the best.
1: Yes, sir.
0: You two characters are going to Top Gun.
2: I feel the need for speed.
3: Poi anche con una proiezione sulla spiaggia di Top Gun, che invece di anni quest'anno ne compie 40, ma che ha lasciato un po' delusi i fan di Tom Cruise, che si aspettavano una sua apparizione a sorpresa, mentre il divo invece non si è fatto vivo, ma ha fatto sapere che è impegnato nella realizzazione di Top Gun 3.
4: No, I think I can figure that one out on my own.
5: Tom Cruise, Kelly McGillis, Top Gun.
6: E insomma, Andrea, 40 anni da Top Gun, 72 anni John Travolta, 25 da Fast and Furious.
7: Io se non vi sentite vecchi oggi, esatto. Ditemi quando.
6: Esattamente quello che volevo dire. Comunque, tarta carne al fuoco, vedremo la settimana prossima chi si porterà a casa la Palma d'Oro, ma soprattutto un nuovo premio che tenevamo segreto e che adesso possiamo svelare, giusto? L'hai creato tu.
7: Sì, il Bordigone d'Oro. Vedremo chi si aggiudicherà il Bordigone d'Oro, premio specialissimo della giuria. Lo scopriremo la settimana prossima. Nel frattempo ci prendiamo una breve pausa, torneremo direttamente con la ricetta della settimana, carta e penna, perché si mangia benissimo oggi. A tra poco.
8: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
9: Starting a new life in Australia isn't easy.
10: A lot of companies have rejected me.
11: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
9: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
12: Ascoltateci in podcast su qualsiasi dispositivo mobile, gratuitamente. Visitate sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Audio App. Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
13: Italia in cucina. Ricette, ingredienti e buon appetito.
14: Ritorno alla rubrica L'Italia in cucina, dedicata alle ricette della cucina italiana raccontate dagli chef italiani qui in Australia. La ricetta di oggi ci verrà raccontata e preparata davanti ai nostri occhi direttamente nella

0: cucina del ristorante Di Stasio, città di Melbourne. Città è uno dei tre ristoranti di Di Stasio qui a Melbourne. Oggi Di Stasio città ha aperto le porte per SBS Italian grazie all'ospitalità di tutto il team e in particolare dell'executive chef del ristorante, Federico Congiu. Ciao Federico.
1: Salve, buongiorno.
0: E allora svegliamo il mistero. Federico, che piatto hai scelto per gli ascoltatori di SBS Italian?
1: Oggi faremo delle linguine capri, un piatto storico del ristorante di Di Stasio che abbiamo in entrambi i ristoranti di Stasio, St Kilda e città.
0: E quindi è un piatto che hai scelto perché immagino sia uno dei più apprezzati dalla clientela.
1: Uno dei piatti storici, è uno di quei piatti che i clienti ci chiedono sempre come lo facciamo.
0: E allora oggi sveleremo il mistero per i clienti che se lo chiedono. Tutti coloro all'ascolto prendano carta e penna, anche se poi troveranno ovviamente la ricetta online col nostro podcast. Prima di svelare come si realizza questo piatto, ti chiedo livello di difficoltà, Federico, da 1 a 10.
1: Direi 7, 7.5.
0: 7.5 per te, che sei uno chef con molta esperienza.
1: Sarà semplificato per far sì che tutti lo possano fare a casa.
0: Fantastico, allora passiamo adesso a svelare in cosa consiste questo piatto a partire dagli ingredienti.
1: Certamente, allora comincerei da mettere da parte 200 grammi di linguine, poi abbiamo dell'olio neutro, probabilmente di vinaccioli.
0: Vinaccioli che sarebbero?
1: Grape seed oil. Direi un litro di olio, 200 grammi di aglio pelato, 250 grammi di gamberi sbucciati, un sesto di limone spremuto, 130 ml di vino bianco, 350 di brodo di pollo, 125 ml di bisque di gamberi, che possiamo fare semplicemente con i gusci dei gamberi pelati in precedenza, 70 g di burro non salato, 210 g di parmigiano grattugiato.
0: Perfetto, abbiamo tutti gli ingredienti qui davanti a noi, c'è anche il prezzemolo e ora passiamo alle preparazioni, Federico.
1: Per fare questa pasta abbiamo bisogno di tre preparazioni principali. Prima è la capri sauce, seconda è l'olio al limone e il terzo è l'olio all'aglio.
0: La capri sauce, scusa Federico, è quello il segreto che tutti vi chiedono,
1: sì.
0: Quindi fate molta attenzione.
1: Allora, la capri sauce noi la facciamo con 350 ml di brodo di pollo, 125 ml di brodo di gamberi, bisque, che facciamo dagli scarti dei gamberi che precedentemente abbiamo sbucciato.
0: Quindi facendo bollire i gusci dei gamberi.
1: Con gli scarti dei gamberi precedentemente sbucciati, con un goccio di olio in una pentolina, li tostiamo, lo sfumiamo con un po' di vino bianco o anche un goccio di brandy se ce l'avete, e poi lo copriamo con dell'acqua e lo facciamo sobbollire per circa 20 minuti. Possiamo tenerlo così leggero o potete anche frullarlo per avere una cosa più densa e usare anche per altre preparazioni.
0: Noi ce l'abbiamo già pronto qui come uno degli ingredienti per la capri sauce, procediamo allora.
1: Esatto, dopo la bisque di gamberi abbiamo 70 g di burro non salato e 210 g di parmigiano grattugiato fresco. Questa è la prima salsa e la facciamo mettendo prima di tutto i brodi, quindi il brodo di pollo e il brodo di gambero con il burro, e lo facciamo arrivare a 90 gradi. Quando arriva a 90 gradi lo spegniamo e aggiungiamo il parmigiano e lo frulliamo. Frulliamo fino a quando non diventa un composto omogeneo, ma liscio. È quasi come una crema che sa di gambero.
0: E così abbiamo la capri sauce completata.
1: Esatto, questo è il primo step. Secondo step sarà l'olio all'aglio e lo facciamo, possiamo fare, vi do la ricetta per un litro così potete usarlo per altre preparazioni. Solitamente facciamo un litro di olio neutro che può essere, come abbiamo detto, di grape seed oil, e ci mettiamo un litro di olio e 200 g di aglio pelato e schiacciato. Lo facciamo arrivare all'incirca 80 gradi. Quando arriva a 80 gradi lo copriamo, lo impellicoliamo la pentolina e lo facciamo riposare, così l'aglio rilascia tutti i suoi aromi e gusti dell'olio.
0: E per chi non ha un termometro, idealmente quanto lo faresti andare?
2: E insomma, Andre, che diciamo. Fame.
3: E chi non ha il termometro cosa fa? Secondo me se lo mette quella crema meravigliosa capri, se la mette in una scodella e la mangia così.
2: Ma io mi sarei
3: già fermato, veramente.
2: Hai sentito quel così che
3: lo sfrigolio, poi è partita la motosega a un certo punto, no, quella era il frullino.
2: Quello era il frullino. L'ho pensato anch'io la motosega, invece no.
3: No, ma ora, cioè, non credo in una cucina, si può, al massimo c'è cioè quella per tagliare gli ossi degli animali, ma la motosega non credo che entri in una cucina.
2: Non
3: comunque
2: credo.
3: Per,